0: passano le fiume.
1: Mare no, ma la montagna è. Ma mica tanto la montagna è tanto. Si chiama. Quello è un bel paese qua, quello lì. Torri Valignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Alto Monopolo lui. Questo è l'Alto Monopolo. Come noi qua, da questo paese abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelli. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti, a Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: E là vanno a giocare, sono vanno al campo qua sopra dove sta la cava che ti ho detto io. Tutto quello.